Mi hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

0: Sì, cosa vuoi?
1: Un gelato al Polo Nord, un castello di cacao, tre bignè, sei caffè, 33 marron glacé. Signor Rossi, cosa vuoi? Pilotare un autojet, far la doccia di champagne con un frac rococò e sbancare il casinò.
2: Viva la felicità, chi la cerca non ce l'ha. Viva la felicità, chi la cerca non ce l'ha. Ma dov'è, ma dov'è? Chi lo sa, che cos'è, che cos'è, che cos'è?

Ferrari non passate, pioggia sull'X6 delle notti andate, devo pensarci su, ma dipenderà.

0: cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va.
1: Azzurro il pomeriggio, troppo azzurro.

sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare.

cerca un po' l'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

Io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario.

Allora, su possono avanzare un piccolo, non si sa, si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non si sa, non Thank you.

Mi hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ritorno.

Hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birrichina, birricò.